magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: through.
1: I'm sorry, yes or no? Did you request Zoom?
0: No.

0: No.
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
2: Va ora in onda il Santo Rosario.
6: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7: Amen.
6: O Dio, vieni a salvarmi.
7: Signore, vieni presto in mio aiuto.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
7: Porta in cielo tutte le anime, specialmente
6: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe,
7: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
7: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
6: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
7: Amen. Signore pietà.
6: Signore pietà.
7: Cristo pietà.
6: Cristo pietà.
7: Signore pietà.
6: Signore pietà.
7: Padre del cielo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
7: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
7: Spirito Santo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
7: Santa Trinità, unico Dio,
6: abbi pietà di noi.
7: Santa Maria,
6: prega per noi.
7: Santa Madre di Dio,
6: prega per noi.
7: Santa Vergine delle Vergini,
6: prega per noi.
7: Madre di Cristo,
6: prega per noi.
7: Madre della Chiesa,
6: prega per noi.
7: Madre della Divina Grazia,
6: prega per noi.
7: Madre Purissima,
6: prega per noi.
7: Madre Castissima,
6: prega per noi.
7: Madre Sempre Vergine,
6: prega per noi.
7: Madre Immacolata,
6: prega per noi.
7: Madre Degna d'Amore,
6: prega per noi.
7: Madre Ammirabile,
6: prega per noi.
7: Madre del Buon Consiglio,
6: prega per noi.
7: Madre del Creatore,
6: prega per noi.
7: Madre del Salvatore,
6: prega per noi.
7: Vergine prudente,
6: prega per noi.
7: Vergine degna di onore,
6: prega per noi.
7: Vergine degna di lode,
6: prega per noi.
7: Vergine potente,
6: prega per noi.
7: Vergine clemente,
6: prega per noi.
7: Vergine fedele,
6: prega per noi.
7: Specchio di perfezione,
6: prega per noi.
7: Sede della sapienza,
6: prega per noi.
7: Fonte della nostra gioia,
6: prega per noi.
7: Tempio dello Spirito Santo,
6: prega per noi.
7: Tabernacolo dell'eterna gloria,
6: prega per noi.
7: Dimora consacrata a Dio,
6: prega per noi.
7: Rosa mistica,
6: prega per noi.
7: Torre della santa città di Davide,
6: prega per noi.
7: Fortezza inespugnabile,
6: prega per noi.
7: Santuario della divina presenza,
6: prega per noi.
7: Arca dell'alleanza,
6: prega per noi.
7: Porta del cielo,
6: prega per noi.
7: Stella del mattino,
6: prega per noi.
7: Salute degli inferni,
6: prega per noi.
7: Rifugio dei peccatori,
6: prega per noi.
7: Consolatrice degli afflitti,
6: prega per noi.
7: Aiuto dei cristiani,
6: prega per noi.
7: Regina degli angeli,
6: prega per noi.
7: Regina dei patriarchi,
6: prega per noi.
7: Regina dei profeti,
6: prega per noi.
7: Regina degli apostoli,
6: prega per noi.
7: Regina dei martiri,
6: prega per noi.
7: Regina dei confessori della fede,
6: prega per noi.
7: Regina delle vergini,
6: prega per noi.
7: Regina di tutti i santi,
6: prega per noi.
7: Regina concepita senza peccato,
6: prega per noi.
7: Regina assunta in cielo,
6: prega per noi.
7: Regina del Rosario,
6: prega per noi.
7: Regina della famiglia,
6: prega per noi.
7: Regina della pace,
6: prega per noi.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
6: perdonaci, Signore.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
6: ascoltaci, Signore.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
6: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
6: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
7: E con il tuo spirito.
6: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio.

0: presidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo arrivati a venerdì e siamo tutti molto contenti, ovviamente, che sia arrivato venerdì. Che dire, semplicemente che anche oggi siamo insieme, sì, ovviamente in compagnia delle nostre radio collegate, diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti ovviamente con la nostra musica, le nostre rubriche, i nostri appuntamenti e soprattutto la colazione da fare insieme come al solito per iniziare bene anche questa giornata. Venerdì 24 luglio 2026, 205° giorno dell'anno, siamo nella 30ª settimana. La Chiesa ricorda Santa Cristina e San Charbel Maclure. Il sole è sorto alle 5:57, tramonta alle 20:36. La luna è crescente ed è illuminata al 67.1%. Probabilmente non abbiamo mai sentito il proverbio di oggi, che chi trova un amico trova un tesoro. No, naturalmente sto scherzando. Cosa significa? Beh, l'amicizia vera, sincera e disinteressata è rarissima e rappresenta un tale patrimonio da essere considerata proprio un tesoro. Il proverbio viene usato per magnificare la ricchezza ricevuta in sorte, ma anche in senso ironico, quando ci si ritrova traditi da persone che si è creduto essere amiche ma che all'atto pratico non si sono rivelate tali. Credo sia uno dei proverbi più conosciuti al mondo in assoluto. Sono le 7:11 minuti primi, io direi che possiamo partire anche con la musica.

allegramente in questo nostro appuntamento di questo venerdì. Un saluto agli amici automobilisti, perché fra oggi e domani ci saranno veramente dei problemi, bollini neri addirittura sulle strade e autostrade della nostra penisola, ma vuole dire che insomma vi state muovendo, state raggiungendo magari luoghi di villeggiatura, ed è un piacere pensare che ci si goda qualche giorno, settimana, se possibile, ovviamente anche di meritato relax. Noi siamo qui con voi a tenervi compagnia, musicalmente parlando e non solo, proprio con il

0: Sono le 7:15.
1: È il momento anche di andare con la storia del 24 luglio, vedere cosa è successo nel corso della storia e tornare al 1567, proprio il 24 luglio, mentre si trova prigioniera nel castello di Loch Leven, la regina di Scozia Maria Stuarda viene costretta ad abdicare in favore del figlio Giacomo di solo un anno. Pensate, la reggenza viene assunta da James Stewart, conte di Moray e fratello illegittimo della sovrana. Nel 1908, in questo giorno, l'italiano Dorando Pietri taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra, ma stremato e barcollante viene aiutato dai giudici e per questo privato della medaglia d'oro in favore dello statunitense Johnny Hayes. 1911, l'esploratore statunitense Hiram Bingham scopre nelle Ande peruviane l'antica città inca di Machu Picchu. Sul posto trovano solo due famiglie di contadini, il bambino di una delle quali gli mostra la zona urbana della città perduta. 1913, Asti attua una serrata di protesta degli esercenti contro le nuove tasse di consumo deliberate dall'amministrazione comunale e per il giorno dopo proclama lo sciopero generale. L'azione porterà il sindaco Giuseppe Bocca e la giunta comunale a rassegnare le dimissioni il 28 di luglio. 1923, in questo giorno in Svizzera le potenze dell'intesa sottoscrivono il trattato di Losanna che fissa i confini della nuova Turchia. La convenzione stabilisce le nuove frontiere con Grecia e Bulgaria, cancella le pretese turche su Cipro, sull'Iraq e sulla Siria e prevede il riconoscimento all'Italia dei possedimenti su Tripoli, Libia, Dodecaneso e alla Francia di quelli su Tunisia e Marocco. 1923, con l'elezione di Edoardo Agnelli a presidente della Juventus, si apre l'era di casa Agnelli, a cui fa capo l'industria automobilistica Fiat, nella squadra calcistica torinese. 1943, alle 17:15, si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo, durante il quale è previsto il voto all'ordine del giorno presentato da Dino Grandi con la mozione di sfiducia a Benito Mussolini. Si voterà a notte inoltrata. 1947, il 22enne imprenditore automobilistico Gianni Agnelli, azionista di maggioranza della Fiat, diventa il presidente della squadra di calcio della Juventus, di cui il padre Edoardo aveva assunto la guida in questo stesso giorno, proprio del 1923. 1949, dopo aver trionfato il Giro d'Italia, Fausto Coppi vince il Tour de France di ciclismo, precedendo Gino Bartali, che aveva vinto il Tour l'anno precedente di quasi 11 minuti nella classifica generale, e il francese Jacques Marinelli di oltre 25 minuti. È il primo ciclista a vincere le due importanti corse nello stesso anno. 1956, si separa uno dei team comici più famosi al mondo, Dean Martin e Jerry Lewis, che tengono il loro ultimo spettacolo insieme dopo oltre 10 anni di successi ininterrotti. Lo show si chiude dopo la mezzanotte, il 25 luglio, lo stesso giorno in cui il sodalizio iniziò. Tra poco ancora la storia di questo 24 luglio, nel frattempo continuiamo con Simone Cristicchi.

Continuiamo con la storia del 24 luglio e allora vediamo di ritornare al 24 luglio 1956 in Austria. I ricercatori Ernest Brandl e Hans Margreiter ottengono un brevetto per la penicillina messa a punto 4 anni prima. Si tratta di una nuova formulazione dell'antibiotico scoperto da Alexander Fleming che ne consente però l'assunzione per via orale. 1967, in questo giorno, incidente diplomatico per il presidente francese Charles de Gaulle in visita a Montreal, che durante un discorso dal municipio cittadino esclama alla folta folla: «Viva il Quebec libero!» L'incitazione all'indipendenza della regione causa le proteste del governo canadese. 1969, l'Apollo 11, gli astronauti Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins rientrano sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico, raccolti dalla nave USS Hornet. Vengono accolti come eroi poiché durante la missione Armstrong e Aldrin sono diventati i primi esseri umani a mettere piede sul suolo lunare. 1973, in seguito al blocco dei prezzi per i beni di prima necessità, il governo italiano annuncia che anche i costi di affitto delle abitazioni resteranno vincolati fino al 31 gennaio dell'anno successivo. E nello stesso anno scompare in Italia il giornalista americano Jack Bagan, indagava su investimenti in Europa di fondi provenienti illegalmente dagli Stati Uniti. 1975, la Camera dei Deputati approva un aumento di 135.000 lire mensili della diaria dei parlamentari italiani. 1975 ancora, lo stilista Giorgio Armani fonda Milano con Giorgio Galeotti la Giorgio Armani S.p.A. 1976, a Seveso le prime 179 persone lasciano le loro abitazioni evacuate per i danni ambientali provocate dalla nube tossica sprigionatasi dall'ICMESA. 1979, il segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi rinuncia all'incarico di formare il nuovo governo. 1994, il ciclista spagnolo Miguel Indurain vince per la 4ª volta consecutiva il Tour de France. 1999, l'ex batterista dei Genesis e solista di successo Phil Collins si sposa per la 3ª volta. Il matrimonio si celebra a Lausanne in Svizzera e la nuova moglie è Oriane Sévy. Nel 2000 l'ingaggio record per il calciatore Figo, che passa dal Barcellona al Real Madrid per una cifra stimata in 140 miliardi di lire, circa 70 milioni di euro. Nel 2001 ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka in Giappone, medaglia d'argento all'Italia grazie al secondo posto di Domenico Fioravanti nei 100 metri rana. Nel 2001 il Simeone II di Bulgaria giura come primo ministro del paese e diventa il primo ex monarca della storia mondiale ad aver riconquistato il potere attraverso un'elezione democratica. Nel 2005 Lance Armstrong vince per la 7ª volta il Tour de France di ciclismo e nel 2010 a Roma, Londra, New York e altre città si tengono manifestazioni per Sakineh Mohammed Ashtiani, donna iraniana condannata a morte per adulterio e concorso nella morte del marito nonostante la clemenza della famiglia della vittima. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annuncia che dal 2017 le banconote da 10 sterline riprodurranno il volto della scrittrice Jane Austen in occasione del bicentenario della scomparsa dell'autrice di Orgoglio e Pregiudizio. 2025, il settimanale americano Time dedica la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, definendola una delle figure più interessanti d'Europa. Quasi 3 anni dalla sua elezione, scrive ancora il giornale, nel numero datato 18 agosto, ha spiazzato molti dei suoi oppositori, costruendo un nuovo nazionalismo, mostrandosi più pragmatica che ideologica. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 24 di luglio, ma noi continuiamo ancora e lo facciamo in musica.

0: E allora andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. È il momento anche per quest'oggi, a quest'ora. Diamo ovviamente spazio a tutti coloro che festeggiano, siete nati il 24 luglio, auguri, auguri, auguri. Sono nati oggi anche Benedetto Marcello, compositore e poeta, Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, Eugène François Vidocq, investigatore criminale, Simon Bolivar, il liberatore, eroe dell'indipendenza sudamericano, Alessandro Dumas, padre, scrittore, lo ricordiamo per il Conte di Montecristo e i Tre Moschettieri, Amelia Earhart, aviatrice, prima donna a attraversare in solitario l'Atlantico, Giuseppe Di Stefano, tenore, Ermanno Holmi, regista, quello dell'Albero degli Zoccoli, la leggenda del Santo Bevitore, José Altafini, calciatore e commentatore TV, Peppe Barra, cantante e attore, Linda Carter, attrice, la ricordiamo in Wonder Woman, Gus Van Sant, regista, Stefano Disegni, disegnatore, Gregorio Paolini, autore e produttore TV, Gianni Togni, compositore e cantante, quello di Luna e di Semplice, Vincenzo Salemme, attore e regista, Giuseppe Bagnale, canottiere, due volte oro olimpico, Banana Yoshimoto, scrittrice, Jennifer Lopez, attrice e cantante, Dino Baggio, calciatore, allenatore, campione europeo Under 21, Matteo Caccia, conduttore radiofonico, Elisa Kusma, atleta, record italiani negli 800 e 1000 metri piani indoor, Daniele De Rossi, calciatore, campione del mondo 2006. Li abbiamo ricordati, auguri, auguri, auguri, e si continua con il nostro Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ebbene, eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo segno per questo venerdì 24 luglio 2026. Ci affacciamo a questo fine settimana con un quadro astrale decisamente stimolante e pieno di verve. La Luna completa il suo percorso nel segno del Capricorno per poi muovere i suoi passi nel corso della giornata verso l'arioso, innovativo, brillante segno dell'Acquario. Con il Sole, che ha da poco fatto il suo ingresso nel segno del Leone, la giornata regala un connubio perfetto tra la voglia di socialità, il desiderio di distinguersi con classe e un pizzico di sana originalità nelle relazioni. È il venerdì ideale per aprire la mente a nuove idee, ascoltare ottima musica e prepararsi a un weekend scoppiettante. Iniziamo con il segno zodiacale dell'Ariete. L'ingresso della Luna in Acquario si unisce alla splendida carica del Sole in Leone, regalandovi, amici dell'Ariete, un venerdì di grande ripresa energetica, entusiasmo e voglia di uscire. La giornata perfetta per fare rete, ritrovare gli amici di sempre, proporre idee brillanti, quantomeno nel vostro gruppo di lavoro. Toro, la Luna in Acquario crea una quadratura che potrebbe rendervi un po' insofferente verso le rigidità o le richieste dell'ultimo minuto sul lavoro. Non fatevi innervosire dagli imprevisti tecnici, usate la vostra proverbiale concretezza, gestite le urgenze al mattino e regalatevi una serata di totale relax. Gemelli, venerdì semplicemente formidabile. La Luna in Acquario attiva il nono campo, il vostro nono campo, e si sposa alla perfezione con il Sole in Leone, regalandovi un'irresistibile voglia di viaggiare, di comunicare, di scoprire cose nuove. La vostra favella è brillante, la creatività è al massimo, è una giornata da veri protagonisti. Cancro, dopo le fatiche e la concentrazione dei giorni scorsi, la Luna lascia l'opposizione per entrare nel vostro ottavo campo. Ritrovate serenità, un'ottima intuizione psicologica e la capacità di risolvere con grande lucidità alcune pratiche amministrative o economiche. Serata intima e piacevole. Leone, con il Sole trionfante nel vostro segno e la Luna che si posiziona in opposizione dell'Acquario, questo venerdì vi mette al centro dell'attenzione, ma chiede anche un pizzico di diplomazia nei rapporti di coppia o di collaborazione. Non forzate la mano, mi raccomando, il vostro carisma naturale farà comunque breccia. Vergine, si passa dalla grande precisione dei giorni scorsi a un venerdì dedicato all'organizzazione pratica del fine settimana e al benessere personale. La Luna nel sesto campo vi invita a sistemare gli ultimi dettagli del lavoro prima di staccare la spina. Ottimo momento per curare la salute e le buone abitudini. Questo dunque per quanto riguarda i primi sei segni zodiacali. Noi naturalmente ora facciamo una breve pausa in musica, poi gli altri sei, mentre voi continuate a fare colazione, mettetevi comodi, tranquilli. Continuate insieme a noi questo morning show di questo venerdì.

siccome voi in questo momento magari vi state sorseggiando un caffè, state facendo colazione o fate anche altre cose, dovete correre perché anche, voglio dire, molti sono in vacanza ma molti altri stanno lavorando inevitabilmente, allora a tutti voi giunga il mio pensiero mattutino. Nel frattempo però abbiamo altri 6 segni zodiacali da scoprire per questo venerdì 24 luglio 2026. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, che splendido venerdì. La luna in acquario accende il vostro quinto campo e in perfetto accordo con il sole in leone vi regala fascino, eleganza, divertimento e una grande carica di ispirazione artistica. Giornata ideale per dedicarvi alle vostre passioni, alla musica e all'amore. Scorpione, la luna in acquario tocca il vostro quarto campo, spingendovi a cercare un'atmosfera protetta, calda, confortevole tra le mura domestiche o nel vostro studio. Se avvertite un po' di stanchezza accumulata durante la settimana, concedetevi ritmi più morbidi ed evitate le polemiche sterili. Andiamo con il Sagittario, inizio di fine settimana brillante, dinamico, ricchissimo di stimoli. La luna in acquario accende il vostro settore dei contatti, dei brevi spostamenti, della comunicazione, mentre il sole in leone vi dona un'energia contagiosa. Siete un fiume in piena di entusiasmo, ideale per lanciare nuovi progetti. Capricorno, la luna saluta il vostro segno per spostarsi nel secondo campo, portando la soddisfazione di tanti obiettivi concreti raggiunti nei giorni scorsi. È un venerdì perfetto per fare un bilancio economico positivo, concedervi un piccolo regalo di qualità e pianificare i prossimi traguardi con serenità. Andiamo con l'acquario, benvenuta luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso nel vostro segno, regalandovi un venerdì da grande protagonista con tanto intuito e originalità. Ritrovate la vostra celebre carica di innovazione, la voglia di stare in mezzo alla gente, le capacità di stupire chi vi circonda con un tocco di ingegno assolutamente unico. Andiamo con i pesci, la luna, amici dei pesci, si nasconde temporaneamente nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi di chiudere la settimana lavorativa con ritmi calmi, senza stress e senza esporvi troppo. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi all'ascolto di buona musica vi permetterà di ricaricare interamente le batterie per il weekend. Ed è tutto anche per il nostro appuntamento odierno con l'oroscopo, ovviamente, ma noi continuiamo ancora perché il Morning Show continua.

Andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. Raid nel Mar Rosso, giù le borse. Houthi, colpite navi saudite, gli Stati Uniti puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. La Repubblica, più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga. Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Fakir e i poliziotti e scontro sui video. Non c'è stata una colluttazione. Benzina 2 euro, nessun intervento sulle accise. Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. La Stampa di Torino, Hormuz in fiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina. Tensione in CDM, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Ebbene, sondaggio shock, in Germania gli estremisti volano al 29%. L'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nel video degli agenti, la lite tra l'uomo e un residente. Il cinema non muore, Barbera butta fuoco, i tagli di Bruxelles, l'Unione Europea mi sconcerta. Il Fatto Quotidiano, Kiev, armi, nucleare e Draghi, Schlein si sallisce alla destra Dem, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla Jeep Madonia, lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Il Resto del Carlino, minori sempre imputabili, Meloni, chi sbaglia paga. Un altro video dalla bodycam, Fakir colpì un uomo, poi il fermo. Maldini e la corte al CT azzurro, Guardiola, non c'è fretta. Il Messaggero, minaccia l'Iran, vola il petrolio. La guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran, più massiccio di sempre. Il Brent oltre i 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE teme fermi i tassi. Una legge anti-baby gang, minori sempre più imputabili, orrore a Tropea, sospetti di contaminazione sui fasciatoi, batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo, 4 i ricoverati. La Verità, estremisti rossi islamici usano Fakir per la rivolta, scoppia un altro caso, tunisino suicida durante un controllo, sali su Mauro Lucano, figurine di AVS nella polvere. Lotta in maranza, stretta sui minori, imputabile. Il Consiglio dei Ministri vara una norma che li considera capaci di intendere e di volere dai 14 anni, salvo prova contraria. Meloni, chi sbaglia paga, e la Corte di Giustizia dà ragione al governo, sui balneari decidono gli stati. Il Giornale, Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono l'epore. Cavigli e zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta, troppi morti in piscina, ok alla legge salva bimbi. Andiamo con Libero, la Salis sbrocca e non paga. In un video folle la compagna Ilaria copre di fango i collaboratori che ha licenziato, avevano secondi fini, lavoravano male e mi hanno minacciato, risarcimenti fermi. Il PD a scuola dal Duce, giro di vite sui minorenni che delinquono, Calabresi si candida a Milano ma nel PD tanti si infuriano. Andiamo con Il Tempo, per Monica ne piazze nell'acrime, capi e sottocapi del campo largo continuano a proteggere, addirittura esaltare l'indifendibile sindaco Lepore, poi pagine su pagine di dolore e comprensione per il marocchino Fakir. Solo per Monica Esposito
la 55enne italiana morta dopo 2 mesi di agonia per l'attentato terroristico di El Khoudry a Modena, c'è differenza e silenzio, un doppio standard che suscita pena e vergogna. Andiamo con il Sole 24 Ore, scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS, petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, sanità da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami, borse gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Leao, arrivano i turchi, accordo tra Rafa e il Fenerbahce, più Pirlo che Pep, nazionale il piano di Maldini e Leonardo. Malagò con il tandem tecnico all'Assemblea della Lega di A, per il nostro progetto servono 8-10 anni. Il CT, sentito anche Ancelotti, sarà uno in sintonia con il DT. Cairo, bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni. FIFA, così Infantino si è arricchito con il calcio. Pio firma fino al 2031 e ora l'Inter ha bisogno di lui. Kimi, Ferrari favorita, più bello batterla. Alcaraz, dubbi sul rientro, fa solo gli US Open. Corriere dello Sport, prima di Spence cambiano gli scenari nella doppia trattativa impostata con il Tottenham, Inter Romero obbligatorio, Kivu detta la priorità, tutto sull'argentino. Lukumi e sfida fra Juve e Gala, Napoli via libera al colpo in difesa, Modric, Milan voglia di riscatto, la nazionale come una fiction, Italia cominciamo bene. Se Rogers costa 6 volte Diego, l'inchiesta, cifre folli anche per giocatori normali, l'analisi degli acquisti più cari di ogni anno a partire dal 1984. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare nel frattempo gli amici di Radio Tiguglio Web, che anche quest'oggi proseguono con una mattinata particolarmente ricca di proposte fra musica e ottimo intrattenimento, mentre ricordiamo che il Morning Show prosegue anche per questo venerdì 24 luglio. Torneremo ora anche a un po' di musica che ci accompagnerà alle ore 8. Ancora un saluto agli amici automobilisti, andate piano perché le notizie che stanno arrivando sono un po' preoccupanti, giornata oggi e domani piuttosto intensa, quindi insomma anche se arrivate qualche minuto dopo ve la godrete comunque questo periodo di vacanza, questa villeggiatura, va bene? Continuiamo in musica, dicevamo. The Black Eyed Peas, Mamacita.

0: computabilità del minore. La norma prevede tra l'altro che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
1: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
0: A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato, pare legato alla droga. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.
1: Gli esteri, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
0: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
1: Lo sport con il tennis. Luciano Darderi fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in un'ora e due minuti di gioco. All'inizio del secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettrico. Questa sera alle 19:30 l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che, sommato al traffico intenso, sta causando code tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico in aumento sulla nostra rete e in particolare sulla tangenziale di Mestre, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Buongiorno e bentrovati. Uno sguardo alle ultime notizie. Al Via Trieste, un piano di ammodernamento e messa in sicurezza per 6 fermate del trasporto pubblico. L'intervento, del valore complessivo di oltre 70.000 euro finanziati dalla Regione, punta ad eliminare le barriere architettoniche e ad agevolare l'attesa di anziani, disabili e famiglie con passeggini. I cantieri sono scattati da Viale Miramare, nei pressi di Via Ariosto, e risaliranno la riviera verso Barcola. L'operazione coinvolgerà anche le periferie e gli altipiani. Nel rione di altura, in via Alpi Giulie, nascerà una nuova piazzola attrezzata e coperta a servizio dei residenti dei complessi abitativi. Nuove pensiline d'attesa sono in arrivo anche a Opicina e in via Freud. Ricoverato in medicina d'urgenza ma non è in pericolo di vita, il centauro 22enne è rimasto ferito mercoledì sera a Muggia. Il giovane ha riportato diverse fratture alle gambe e a una spalla. Sostanzialmente illeso, il bimbo austriaco che viaggiava a bordo della vettura, accompagnato al burlo per sicurezza, solo con una lieve scoriazione. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. I due veicoli procedevano

lungo via Frausini in direzione Trieste, quando la moto, in fase di sorpasso, si è impattata contro la fiancata dell'auto, intenta compiere un'inversione a U. Pomeriggio di interventi per i soccorritori in montagna, a ora nei pressi di Casera Culetta, a oltre 1500 metri d'altezza, dove un gruppo di giovani escursionisti è stato sorpreso da due cani da pastore lasciati liberi. Un ragazzo è stato morso da uno degli animali, per lui solo ferite lievi, ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Poco prima, a Casera Winkel, una turista padovana di 67 anni è stata colpita da un malore mentre camminava con il marito. Recuperata dall'elisoccorso regionale, la donna è stata poi trasferita in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti del caso. Maxi stanziamento nella manovra di assestamento di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia. Su proposta dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, arrivano più di 215 milioni di euro destinati a rafforzare il territorio e gli enti locali. La quota principale, oltre 200 milioni, sarà impiegata per opere pubbliche strategiche, in prima fila l'edilizia scolastica, l'impiantistica sportiva e lo sviluppo delle ciclovie. Risorse fresche sono state previste anche per la sicurezza urbana, il potenziamento del trasporto pubblico, la tutela delle minoranze linguistiche e la fase d'avvio delle nuove province. Scatterà mercoledì 29 luglio la preparazione estiva della Triestina. Gli alabardati lavoreranno allo stadio Zaccaria di Muggia fino al 12 agosto, grazie all'accordo siglato tra la società, il comune e la S di Muggia 1967. Un'intesa strategica volta a rafforzare il legame con il territorio e a valorizzare gli impianti locali. Soddisfazione espressa dal direttore generale alabardato Daniello e dal sindaco Polidori. E ora il meteo per la giornata odierna. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà borada moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Nel pomeriggio possibile formazione di modesta nuvolosità sui monti e sulle zone orientali con venti a regime di brezza, probabilmente anche sostenuti. In pianura le temperature minime varieranno tra i 15 e i 18 gradi, le massime fra i 28 e i 30 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 18 e i 22 gradi, le massime fra i 26 e i 28 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, più tardi per le prossime notizie.

Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in Lombardia sul tratto milanese della A4 coda per un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Passiamo all'Autosole dove abbiamo code per un incidente tra Incisa e Firenze Sud in direzione Milano. In Liguria sulla 10 dei Fiori, incolonnamenti per un altro incidente tra la Complanare di Savona e Albisola verso Genova. Veicoli in panne invece sulla A14 Adriatica con code tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione Ancona. Infine vi ricordo fino alle 14 di questo pomeriggio la chiusura per

0: Ruggero Grieco 17 oppure chiamaci al 349-543-4321 anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Nel 1968 la Fiat inaugura una nuova strategia per rafforzare il già grande successo della vetturetta. Accanto alla versione F viene introdotta la versione lusso, la 500 L. Questa avrà davvero una grande diffusione. Meccanicamente identica alla F, si distingue per alcune finiture superficiali, tali però da farla considerare davvero lussuosa. All'esterno si notano i paraurti tubolari cromati in aggiunta ai soliti a lama. Inoltre, alle guarnizioni del lunotto e parabrezza si notano delle rifiniture in plastica effetto metallico, così come lungo le grondaie viene posto un profilo di plastica effetto cromo. Sulla calandra, un nuovo logo Fiat di forma allungata e senza baffi. Inoltre, vengono presentate nuove tinte con colori particolarmente originali, come il giallo positano, un ocra, e il nero, allora mai apparso su una piccola vettura. All'interno viene adottato un nuovo

0: nuovo volante, in plastica nera, di maggior spessore e con le razze metalliche in vista. Nuovo pure il pulsante del clacson con la scritta Fiat in campo rosso. La plancia viene rivestita di un sottile strato di vinile nero e cambiano anche i rivestimenti, sempre a tinta unita, che sfoggiano una texture a cannelloni. Trovano posto, alla base delle portiere, due pratiche tasche portacarte che assolveranno anche alla funzione di maniglie per la chiusura della portiera. Alla base del cambio è posto un piccolo vano di plastica portoggetti. Una delle novità più evidenti riguarda l'adozione di un tachimetro di forma rettangolare, derivato direttamente dalla maggiore Fiat 850.
1: Sospendiamo solo per un attimo questa descrizione della Fiat 500L del 1968 e andiamo ad ascoltarci un pezzo proprio di quegli anni, un pezzo mitico che ha fatto la storia della musica rock nel mondo. Questi sono i Creedence Clearwater Revival con Proud Mary.

0: Riprendiamo ora l'esplorazione di questo modello di 500L del 1968. Scopriamo altri dettagli.
1: Con questa nuova strumentazione, la Fiat 500L è l'unica delle 500 ad essere equipaggiata di serie dell'indicatore del livello di carburante. Le 500F e L vengono così prodotte per quasi tutto il 1972. Gli anni 70 portano in Italia grandi cambiamenti culturali e sociali, come pure arriva la prima vera crisi economica del dopoguerra. Alla Fiat si pensa che i tempi siano ormai maturi per lanciare una nuova piccola vettura con il nome della 126. Ed anche il pubblico sembra, ahimè, preferirla alla 500. La Fiat decide allora di spostare la produzione della 500 prima presso l'Autobianchi di Desio e poi definitivamente in Sicilia, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La straordinaria avventura della produzione di serie della 500 si chiude con il modello Fiat 500R, il 1 agosto 1975, con l'ultimo telaio, che porta inciso il numero 523158, e cioè 5.231.518. A questa data e con questi numeri, la Fiat 500 entra nel mito e nella storia. Una storia ed un mito che continuano a crescere negli anni, trovando appassionati sempre più numerosi e cultori sempre più innamorati. Oggi, dopo 50 anni, dei 5 milioni di esemplari di 500 prodotte dalla Fiat, oltre 600.000 sono ancora in circolazione. Possiamo concludere questo racconto sulla produzione e la storia della 500 affermando che molte vetture Fiat hanno avuto grandi successi commerciali, ma nessun'altra vettura Fiat ha, ad oggi, mai ottenuto lo stesso successo affettivo e di pubblico del piccolo circuito.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

0: mettermi ad ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, disagi sull'autosole per un incidente con code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. In Liguria grossi disagi con tratto chiuso per un veicolo in fiamme sulla A12 Genova Rosignano, tra il bivio con l'A7 di Serravalle e Genova Est verso Rosignano. Percussioni sulla 7 di Serravalle da Busalla e sulla 10 dei Fiori a partire da Genova Aeroporto, tutto in direzione Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, disagi sull'autosole per un incidente con code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. In Liguria grossi disagi con tratto chiuso per un veicolo in fiamme sulla 12 Genova Rosignano, tra il bivio con la 7 di Serravalle e Genova Est verso Rosignano. Percussioni sulla 7 di Serravalle da Busalla e sulla 10 dei Fiori a partire da Genova Aeroporto, tutto in direzione Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: storici, the best of, il meglio di Radio In Vetta.
1: Benvenuti, questa è Radio In Vetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le valli, le montagne, le storie del nostro territorio. Ma questa puntata di Radio In Vetta è un po' particolare, eh sì, è un po' particolare, perché in questa puntata non andremo a fare un viaggio in una delle nostre montagne, in una delle nostre valli, ma vogliamo raccontare una storia diversa, perché qui a Radio In Vetta ci piace un po' approfondire anche quegli argomenti che spesso vediamo o sentiamo passarci davanti agli occhi, magari li diamo per scontati, ma tanto per scontati non lo sono. Allora, l'argomento di cui vogliamo parlare oggi apparentemente può sembrare anche un po' noioso, però dal nostro punto di vista è interessante, perché molto spesso quando parliamo di montagna, di valli, di Alpi e di Appennini, ci sono delle classificazioni, sì, perché ogni nostra parte del nostro territorio viene classificato in un certo modo. Allora, come funzionano di fatto queste classificazioni? Perché molto spesso ne sentiamo parlare, ma di fatto cosa rappresentano, chi le ha fatte, su che logica le ha fatte? Ecco, questo e molto di più ci piace raccontare qui a Radio In Vetta, e oggi noi vogliamo parlare del Soyuza, che è la suddivisione orografica internazionale unificata del sistema alpino. Eh sì, perché poi quando andiamo a identificare una montagna molto spesso andiamo proprio a utilizzare questo sistema. Ma che cos'è? Ecco, la suddivisione orografica internazionale unificata del sistema alpino è un sistema di classificazione geografica e toponomastica delle Alpi, elaborato da Sergio Marazzi in collaborazione con i più importanti istituti e professionisti degli altri paesi alpini. Ecco perché molto spesso poi la montagna è anche questo, è anche un passaggio che va al di là dei confini, delle lingue e molto di più. Allora, questo è ciò di cui vogliamo fare un racconto oggi qui a Radio In Vetta. Rimanete con noi, perché il nostro viaggio è appena cominciato.

0: E questo è sempre la Radimetro. Abbiamo iniziato il nostro viaggio per raccontare un po' che cos'è, come strutturate, qual è la storia della suddivisione delle nostre montagne. La Soyuza, basandosi su aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e fitogeografici, ed essendo inoltre compilata nelle lingue italiana, francese, tedesca, slovena, oltre a mantenere i toponimi nei dialetti locali, è una chiave internazionale di lettura nella complessa orografia delle Alpi e una proposta di aggiornamento per superare le tradizioni partizioni pur valide, ma concepite, a dire dall'autore, dal punto di vista di ogni singolo paese, a respiro quindi propriamente nazionale. La partizione delle Alpi, concepita dai geografi italiani ad esempio, fu introdotta nel 1926 dal Comitato Geografico Nazionale sulla base del documento Nomi e limiti delle grandi parti del sistema alpino, proposti da una commissione nominata allo scopo durante il IX Congresso Geografico Italiano del 1924. È stata una delle prime tra le suddivisioni europee a prendere in considerazione l'intero territorio alpino e non solo quello compreso all'interno dei confini di un singolo Stato. Pur diffusa in ambito internazionale, specie in Francia, secondo l'autore della Soyuza, risente comunque di un'ottica italocentrica. Negli ultimi decenni, per questo motivo, fu da alcuni autori considerata obsoleta. Eh sì, perché poi i tempi cambiano, le visioni cambiano, quindi è anche giusto, in qualche modo, pur mantenere le tradizioni, fare un passo avanti. E in qualche modo è bello vedere anche come siano state mantenute le tradizioni, ad esempio mantenendo i toponimi nei dialetti locali. Questo è una sorta di avanzamento rimanendo legati al passato. Questa è la suddivisione orografica internazionale unificata del sistema alpino. Questa è la storia che vogliamo raccontare oggi qui a Radio in Vetta.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
0: E questa è sempre Radio in Vetta e continuiamo il nostro racconto, perché nella Soyuza si è cercato di conciliare vari sistemi di raggruppamento, come abbiamo detto, italiano, francese, svizzero, austriaco e sloveno. Venne definita dal 2001 ed è stata ufficialmente presentata all'inizio dell'anno 2006 col patrocinio del CAI, esattamente 80 anni dopo quella della partizione delle Alpi, a seguito della pubblicazione del volume di Sergio Marazzi, che abbiamo detto è stato l'autore, nell'Atlante orografico delle Alpi. La Soyuza è stata oggetto di seminari informativi e pubblicazioni web da parte del PAI e della FIEM. Ecco, facciamo però un esempio, proviamo a fare un esempio, giusto per iniziare a capire in pratica che cos'è. E già che dobbiamo fare un esempio, prendiamo un esempio splendido. I parametri Soyuza del Monte Bianco. Allora, come classificazione possiamo dire che c'è una grande parte Alpi occidentali, grande settore Alpi nord-occidentali, sezione Alpi Graie, sottosezione Alpi del Monte Bianco, supergruppo massiccio del Monte Bianco, gruppo, gruppo del Monte Bianco, sottogruppo Monte Bianco e codice IB7VB2B. La Soyuza introduce la bipartizione del sistema alpino, Alpi occidentali e Alpi orientali, in sostituzione della precedente tripartizione Alpi occidentali, Alpi centrali e Alpi orientali, accettate in Italia e in parte anche in Francia, ma mai in Austria e in Germania. Ecco, anche questo qui è un bel caso in cui si cerca di trovare qual è la soluzione migliore. Le grandi parti delle Alpi occidentali e delle Alpi orientali sono separate dalla linea Reno, Passo dello Spluga, Lago di Como, Lago di Lecco, e possiamo dire che in qualche modo la classificazione è fatta a sistema piramidale. C'è un sistema alpino, due grandi parti, cinque grandi settori, 36 sezioni, 31 relativi settori, 132 sottosezioni e così via, in una logica anche molto visuale, se si può dire così. Questa è la Radio in Vetta e il nostro viaggio continua.

0: E questa è sempre la Radio Inverte. Abbiamo detto che il sistema di classificazione delle Alpi italiane è utilizzato dal CAI e dalla FIE. Magari tutti non sanno che cos'è la FIE, quindi potrebbe essere bello fermarci un secondo per parlare della Federazione Italiana Escursionismo, che nacque nel 1927, venne fondata come ente dipendente dall'Opera Nazionale del Dopolavoro. Pensate che tra le attività proposte agli aderenti, che arrivavano a contare più di 1.700.000 persone, ragazzi, è un'intera popolazione, spiccavano il cicloturismo, lo sci, il podismo, il campeggio e la marcia alpina con regolarità. Poi durante tutto il corso del secolo scorso l'associazione è andata avanti fino ad arrivare a oggi ed è un'associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Marino. Questo è molto molto bello da poter vedere. Opera attraverso le associazioni affiliate anche a favore della diffusione della pratica escursionistica e promuove l'escursionismo giovanile, scolastico e per i diversamente abili. Poi è bello perché nel 23 e il 24 ottobre 2021 la FIE si è riunita a Firenze per il suo secondo congresso, nel quale sono stati definiti i piani e le strategie per il futuro, in considerazione del grande sviluppo che l'escursionismo, gli sport e la cultura della montagna stanno attraversando. E qui possiamo veramente dire che l'unione fa la forza, perché abbiamo tutti la stessa passione, siamo tutti vicini, un po' con la stessa missione, un po' con lo stesso obiettivo, ma soprattutto con la stessa passione. La Federazione Italiana Escursionismo pubblica, a partire dal 1946, la rivista sociale semestrale Escursionismo e dal marzo 2021 la rivista tecnica Sentieri, camminare per l'Europa e nel mondo, anch'essa con cadenza semestrale. E anche questo è interessante, perché sono tutti modi diversi, ognuno il suo, proprio come facciamo noi qui a Radio Inverte, per raccontare la propria gioia e la propria meraviglia nello stare all'aria aperta, soprattutto nel divertirsi e nello stare bene. La FIE, sia direttamente che tramite le associazioni affiliate, attualmente promuove la pratica di sportiva agonistica nelle alcune discipline, tra cui lo sci alpino con gare di campionato regionale in Piemonte, Lombardia e Veneto e campionato nazionale, marcia alpina di regolarità e marcia acquatica. Beh, questo è il riassunto velocissimo di cos'è la FIE, giusto per continuare il nostro viaggio virtuale attraverso le classificazioni delle montagne italiane. Questa è sempre Radio Inverte.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
0: E questa è sempre Radio Inverte. Stiamo continuando il nostro viaggio attraverso la classificazione delle montagne italiane. Dopo esserci fermati un momento per scoprire che cos'è la FIE, ci fermiamo ancora una volta, perché come ogni viaggio, poi man mano che si va avanti, la strada non è sempre dritta, bisogna fermarsi perché si scoprono sempre delle cose. Allora, facendo questo racconto, ci è venuta in mente una domanda. Ma noi stiamo parlando degli Alpi e degli Appennini da sempre, probabilmente da quando siamo nati ne sentiamo parlare, ne sappiamo la storia, conosciamo i monti e andiamo a camminare magari tutte le settimane sugli Alpi e gli Appennini. Però c'è una domanda che magari non ci siamo mai posti, o comunque una bella curiosità da sapere: ma perché si chiamano Alpi? Perché si chiamano Appennini? Beh, in un attimo almeno vogliamo raccontarvelo, proprio di quelle cose che fa piacere sapere un po' per sempre. Partiamo dalle Alpi. Il toponimo deriva dal latino Alpes, che può significare pietra, collina, montagna, bianco. Si chiamano in francese Alpi, in occitano Alps, in tedesco Alpen, in romancio Alps, in sloveno Alpe, in fiorano Alps. Sesto Pompeo Festo, nel suo primo libro, attesta che il nome deriva da Albus, bianco, che i Sabini pronunciavano Alpus e indicava il colore sempre bianco della catena innevata anche durante la stagione estiva. Ecco quindi una bella immagine da poter raccontare. I Sabini guardavano le montagne e le chiamavano con la loro naturalezza, bianco. Già questo dà un senso di purezza, di meraviglia. E invece gli Appennini, qui cambiamo completamente giacca, come si direbbe adesso. L'origine più probabile sembra dal celtico o dal ligure pen, che vuol dire montagna ciba, riconducibile alla radice indoeuropea pen pen, con il significato di essere appeso, essere in pendenza, essendo il nord Italia dominato da tali popolazioni nel IV secolo a.C., addirittura prima. Il nome poi sarebbe passato nell'indicare dal solo Appennino settentrionale tutta la catena. E ancora una volta il nome anche degli Appennini viene tramandato proprio dall'origine, a una lunghissima storia. E è bello sapere come si chiamano, perché si chiamano così, le Alpi e gli Appennini. Queste sono le curiosità che qua Radinvetta ci piace scoprire.

0: E questa è sempre Radio in Vetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Fum 2 Roma Papa Quebec, perché è arrivato il momento di Radio et Radio, la nostra rubrica dedicata al mondo delle radio, di ECB, alla telegrafia e molto, ma molto di più. E chi non conosce il mondo della radio e sente un radioamatore mentre trasmette può pensare che il linguaggio utilizzato sia, beh, perlomeno un po' bizzarro, un po' curioso e sicuramente molto poco comprensibile. Beh, in realtà quello dei radioamatori è un mondo che non ha confini, non ha distanze, e per questo motivo è necessario trovare un modo di comunicare in una lingua che sia uguale per tutti, in ogni parte del mondo, a prescindere dalla lingua, dalla nazionalità, dal colore o da qualsiasi altra cosa. Ecco, una sorta di vero linguaggio universale, un linguaggio universale che deve essere anche veloce. E siamo qui oggi a Radio proprio insieme a Franco, India Kilo 7 XJA, che ci racconta qual è il codice usato dai radioamatori. Ciao Franco e grazie mille per essere ancora una volta qui con noi.
1: Ciao Luca, ben trovato a te e ai tuoi ascoltatori. Oggi voglio raccontarti un aneddoto che riguarda le trasmissioni in fonia. Anche se a dirla tutta, di fonia ne faccio davvero poca, dato che ad essa preferisco la telegrafia. A prescindere però dalle mie preferenze, oggi voglio parlarti di come vengono scambiati i dati in frequenza. Sai benissimo che le nostre radio non brillano proprio per fedeltà dei suoni riprodotti e spesso una S viene scambiata per una F e viceversa. Per questo arriva in nostro aiuto lo spelling delle parole, che viene fatto ricorrendo ad un particolare alfabeto, l'alfabeto ICAO, detto meno propriamente alfabeto NATO. Si tratta di un alfabeto fonetico inventato in America dopo gli anni 50, che assegna ad ogni lettera una parola, in modo da renderla facilmente comprensibile. E così la A diventa Alfa, la B diventa Bravo, la C Charlie, fino ad arrivare alla Z che diventa Zulu, e la X, pensa te, diventa X-Ray. È curioso poi ascoltare nei film doppiati in italiano le traduzioni addirittura dell'alfabeto ICAO, dove X-Ray diventa Raggi X, ma lasciamo perdere. Tornando a noi, però, mi sono accorto da quel poco di fonia che faccio che questo alfabeto è il più bistrattato e sempre meno usato. E così, ad esempio, la F da Foxtrot diventa Francia, la Z da Zulu diventa Zelanda, la J da Juliet diventa Japan e la X da X-Ray a Xilofono. Insomma, gli operatori dimostrano la più sfrenata fantasia. E non parliamo di coloro che, ispirati dalla W che diventa nell'alfabeto ICAO Whisky, si divertono a fare il proprio alfabeto alcolico, dove la T diventa tequila, la R diventa rum e così via, con il rischio non solo di non farsi capire, ma anche di ubriacarsi un pochettino. A tal proposito voglio raccontarti un aneddoto. Qualche anno fa cercai di racimolare qualche punto per un diploma spagnolo facendo qualche collegamento in fonia. Becco la stazione spagnola, chiamo il collega che mi risponde addirittura al primo colpo, ma con il mio nominativo sbagliato. Al posto del corretto Italia Kilo 7 X-Ray Juliet Alpha non riuscivo a fargli comprendere la J di Juliet. Mi sbracciavo in tutti i modi gridando al microfono Juliet più volte, ma anche Japan. Ma niente, non c'era modo di fargli comprendere quella diavolo di lettera. Alla fine, dopo alcuni minuti di tiro e molla, intervenne una terza stazione. Evidentemente l'operatore si era scocciato di aspettare e urlò letteralmente al microfono Japon. E immediatamente capì il problema. Il corrispondente a quel punto aveva giustamente capito che era la J, ma io avevo capito anche che per gli spagnoli la J ha un suono particolare, la J è aspirata. E così Giulio diventa ad esempio Julio. E chi non ricorda il famoso cantante Julio Iglesias? E così Japan diventa Japon. E finalmente conclusi il QSO. Adesso, caro Luca, hai capito perché preferisco la telegrafia alla fonia, eh?

0: Ed è bello poi vedere come all'interno dei diversi tipi di classificazioni ci possono essere anche dei punti di vista diversi, ci possono essere delle argomentazioni. Anche questo è un motivo di dialogo, di sviluppo e di modernità in qualche modo. E così ci sono veramente tante le differenze interessanti fra la partizione delle Alpi, il metodo di classificazione della partizione delle Alpi e il metodo Soyuz. Ancora oggi, come dicevamo, oggetto di dialogo, ci sono delle critiche, c'è chi l'appoggia, c'è chi lo discute, è tutto in una evoluzione. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito, avremmo voluto raccontare molto ma molto di più, ma speriamo che almeno un pochino sia stato interessante come viaggio virtuale per capire un po' di più le nostre Alpi e i nostri Appennini, che tipo di classificazione hanno e perché in qualche modo hanno questo tipo di classificazione. Se voi avete una storia da volersi raccontare, la mail è sempre la stessa, info@redinvetta.it, e la nostra voce diventerà la vostra voce per comunicare sempre la nostra passione, quella della montagna, quella del stare all'aria aperta, quella di essere curiosi e divertirsi. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita A14, Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
7: This is a Lethal Media Production.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Quest'estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita A14, Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
9: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Notizia Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnet potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnet, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: sempre per te.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

Stanotte fissavo il cielo con le sue stelle, insonne ho finito per contare tutte quelle. Pensavo quanto fa schifo dirsi addio per sempre e neanche salutarsi come se non fosse niente. Due strani che in fondo tanto non lo sono, ma che credono di esserlo solo per loro. Io per la mia, tu per la tua, così doveva andare. O così si dice quando qualcosa va male. Tu che hai scelto su due piedi di non tornare, e io che alla fine ti ho lasciato fare. Lo sai bene, non sei per tutte, dunque i tuoi dettagli non sono per chiunque.

Ed è strano come può farti sentire da sola. Nostalgia di casa, solamente una persona. Un carattere fatto di tanti silenzi, che fuori non ascolti, ma che dentro senti. E sento dire dagli altri, è stato meglio così.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Tra poco le dirette delle 7.

0: Anche io avevo voglia di dirtelo, Gattone. Ciao, buonasera.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, sai qual è il problema vero? Il problema vero è che siamo a ridosso delle vacanze.
1: Non ci svegliamo mai.
0: No. Siamo a ridosso delle vacanze. Allora,
1: Gianni Gattone, del weekend e anche delle vacanze.
0: Quanto manca all'alba, Gianni Gattone?
1: Una settimana,
0: un giorno, solamente un'ora. A volte vale una vita intera. Diceva uno.
1: Un nostro amico
0: che ha compiuto 80 anni qualche giorno fa, tra le altre cose. Parliamo di Edoardo Bennato, amici. Buonasera, benvenuti alle dirette delle 7, venerdì 24 luglio, sono le 19.02, assolutamente in diretta con Metapino Valentino da questa parte,
1: il
0: Lenny Kravitz della radiofonia italiana dall'altra parte, in quel di Pescara, Gianni Gattone. Gianni, ti vedo bello pimpante questa sera. L'aria fresca arriva.
1: Il picco ci ha ridato vigore.
0: Il picco è passato.
1: Per ora.
0: Per la miseria. Cioè,
1: hanno già detto che il 29 torna.
0: Torna il picco e poi si ricomincerà con la
1: 10 giorni di picchi. Picco.
0: Ma domani c'è il picco e così via. A proposito di picchi e gente da picchiare. Guardiola, ne vogliamo parlare 5 minuti 5, insomma, questo
1: perché lo vogliamo picchiare?
0: Questo vabbè, ha chiesto una barca di soldi.
1: Ma secondo te perché li ha chiesti?
0: Perché non voleva assolutamente prendersi questa responsabilità. Sì, l'abbiamo pensato
1: perché,
0: tutti.
1: Perché lui fondamentalmente è sempre andato in squadre belle già fatte con grandi campioni.
0: No, ma soprattutto dove poteva prendere.
1: Semplicemente
0: voleva,
1: assemblato.
0: No? Esatto. No, che dopo poteva prendere.
1: Poi che deve andare a prendere tutti sti scappati di casa.
0: Ma io immagino il colloquio. Ma posso prendere Mbappé? Ma no, non è italiano.
1: Ci inventiamo un passaporto. Qualche nonno.
0: Va bene, ne parliamo tra poco. Amici, la sigla delle dirette delle 7. Andiamo.
2: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori in diretta
3: le dirette delle 7.

0: Va bene. Ci possiamo alternare, casomai, se vuoi.
1: No, facciamo... io posso fare le faccine.
0: Tu fai le faccine, va bene. Allora, tu, io sono alla voce. Tu sarai alla batteria. Però sarai anche al basso. E io sarò.
1: Sarò il basso.
0: Esatto, sarai batteria e basso. E io sarò voce, chitarra. Va bene? Perché saremo quattro, ma in realtà saremo due.
1: Che il faranno... flauto chi lo facciamo fare?
0: Il flauto traverso. Beh, possiamo chiedere a Pierpaolo. Ah, tu vuoi proprio uno?
1: Il flauto traverso, Peter Gabriel.
0: Dobbiamo chiamare uno. Ma non abbiamo il...
1: uno sconosciuto.
0: Tu lo sai che non abbiamo il budget per fare queste cose qui.
1: Sì, lo sponsor sai. Non c'è ancora.
0: Dai, no, non ancora. Addirittura anche la sigla dell'oroscopo non è mai stata finita perché insomma il bonifico non è mai arrivato. Ma secondo me il bonifico mi hanno dato l'IBAN sbagliato, posso dire.
1: Sicuramente.
0: Allora, questa sera, amici, abbiamo una rubrica un po' particolare perché abbiamo deciso di... Sì, perché abbiamo deciso di rispolverare quelle che sono, ma lo facciamo anche per i turisti, quelli che si trovano qui sulla costa dei Trabocchi, no? E va a finire che...
1: Dovesse mai ascoltare qualcuno esatto, una cosa del
0: esatto,
1: genere.
0: Esatto, allora noi cosa abbiamo deciso di fare?
1: È già preparato.
0: Esatto, cosa abbiamo deciso di fare per voi, amici turisti, welcome to the Abruzzo Coast, Coast of Trabocchi, Coast of Trabocchi, abbiamo
1: Trabocchi.
0: Abbiamo deciso di fare un corso, lo possiamo chiamare così, Gianni Gattone? Come lo possiamo
1: chiamiamolo
0: chiamare?
1: Chiamiamolo corso, è gratis.
0: Dimmi come lo possiamo chiamare, dimmelo. Dai. Allora, affermazioni dialettali da scoprire o riscoprire, perché anche prima in onda, fuori onda scusate, prima di iniziare la puntata stavamo facendo un breve ripasso di questa nuova rubrica, perché insomma noi la dobbiamo provare naturalmente, non è che... E quando siamo sicuri che è una cagata pazzesca, la condividiamo con voi.
1: La mandiamo.
0: Allora, ce n'è una in particolare in mezzo a queste a questa lista che abbiamo riscoperto andando a scavare nei testi, insomma, storici abruzzesi. Ce ne sono alcune che
1: noi ci documentiamo.
0: No, Gianni Gattone non conosce e questo è molto molto grave. Allora dobbiamo andare a riscoprire e in questo caso scoprire il detto. Allora partiamo da qualcosa di molto semplice. Tu amico che vieni, che so, dal nord, dal profondo nord o dal profondissimo sud o anche dal centro laterale, insomma voglio dire può succedere, no? Che stai passeggiando tranquillamente sulla pista ciclabile e a un certo punto incontri questi due ragazzi che stanno facendo jogging, giusto Gianni Gattone?
1: Sì, che corrono.
0: E senti questa esclamazione dove lui dice all'altro. No, perché questa volta mi ha chiesto di portarla in Francia e l'altro risponde con un tono molto seccato: Mang se cicale Christ. Allora, allora, amico.
1: Che tradotto è impossibile.
0: Allora, tradotto,
1: non succederà. Allora, mai.
0: Dobbiamo partire da un assunto. Qui si parla di religione alta, molto alta, cioè livello superior. Cioè, si invoca il Cristo, Signore, ma in che modo? Si invoca la sua comparsa, cioè lui dovrebbe discendere dal cielo e comparire dinanzi alla persona la quale ha fatto richiesta, ok? Ma neanche se succedesse questo, il desiderio appena espresso dall'altra persona si potrebbe avverare. Quindi l'impossibile al quadrato. Cioè avete capito?
1: Al cubo, bravo.
0: Cioè avete capito la sottigliezza, no? La finezza di questa... di questa cosa dove c'è una proposta, una richiesta e l'altro se ne vuole sottrarre in maniera anche molto, come possiamo dire, non sgarbata, scocciata. Cioè mi ha fatto una richiesta che io non posso proprio accettare e quindi la frase che dovete fare, che so, vi portano il conto al ristorante e vi sembra troppo salato, parlando di mare, no? Troppo salato? Allora voi potreste dire al cameriere, anche in tono, che so, di Bologna, però dovreste allenarvi un po', ma anche se ci cale Cristo. cioè
1: non farò né ora né mai.
0: Registratevi questa parola, amici, così questa frase, così la potete
1: usare. Quando la moglie di Valentino gli dice dobbiamo andare a

0: fare shopping? Ecco, Valentino risponde:
1: ma anche se ci chiede Cristo, cioè, voglio dire, cioè neanche se il signore dovesse scendere in questo, momento comparire, ma neanche in quel caso io ti accompagnerò. Ecco, questo è il senso, il succo della, dell'affermazione. La seconda, state tranquillamente, che so, state seduti al bar, state sorseggiando il vostro aperitivo con un vostro amico, e il tavolo di fianco ci sono due persone che stanno dialogando, conversando, e l'uno dice all'altro: guarda, ma stai tranquillo, non ti preoccupare. E l'altro, e l'altro risponde: tranquillo,
0: sei morto.
1: Questo signore
0: ha fatto una brutta fine,
1: è morto. Cioè, qual è il senso di questa, di questa frase, Gianni Gattone? Che insomma, che questo signore di nome Tranquillo, per non preoccuparsi, alla fine è deceduto.
0: È morto. Ecco.
1: Quindi tradotto in, in
0: non c'è mai da stare tranquillo.
1: Esatto. Al limite potrebbe anche succedere che non è morto, ma è in coma, come diceva, come diceva Marilyn Manson in questa canzone, Coma White, una bellissima canzone. Le dirette delle sette, godetevela, assaporatela. Questa è una canzone
0: super. Perché poi torniamo.

0: insomma, dove la trovate? Una radio che alle 19:18 vi fa ascoltare Marilyn Manson con Come White, una canzone davvero da gustarsela lentamente, come fosse un cono gelato che, al limone, fragola
1: al
0: limone.
1: Gelato al limone.
0: Gelato al limone. Allora, per chi si fosse messo in ascolto solamente durante la canzone o giusto in questo momento, volevo chiedere: ma dove sei stato? Cioè, cosa stavi facendo? Soprattutto
1: cosa avete
0: perché,
1: fatto fino ad ora?
0: Perché non ti sei collegato alle ore 19? Scrivilo al 350-980-2425. Puoi anche insultarci. È tutto gratis, non preoccuparti. Stiamo parlando,
1: non si paga niente.
0: Caro amico che ti sei messo in ascolto solamente in questo momento, di affermazioni dialettali o frasi. Detti anche da scoprire o riscoprire. Adesso ne abbiamo dette alcune. Adesso arriva quella che secondo me è forse quella che più riesce a spiegare le origini dell'uomo. Perché? Perché praticamente, che so, siete in posta, state facendo la fila, state aspettando di dover pagare la vostra bella bolletta, il vostro canone, quello che è. E di fianco ci sono due signore che stanno dialogando e stanno parlando del nuovo ragazzo e della figlia della loro più cara amica, dove praticamente dicono sì, ma c'è una che dice all'altra: no guarda, mi sembra proprio davvero un bravo ragazzo, e lei, riferendosi all'albero genealogico, risponde: l'URSS fa l'URSIT, le LUP fa le LUPIT. Cioè, ora questa è molto sottile. Perché a dire il vero, ho cercato di scavare, andare a fondo a questo detto, non ho capito se chi è il buono, se l'orsetto, perché praticamente il detto spiegato è: l'orso genererà un orso, un lupo, no, l'orso genererà un orsetto.
1: Un orsetto. Allora, diciamolo come.
0: Esatto, il lupo genererà un lupetto. Ora, non so chi dei due è meno... forse il lupetto, forse il lupetto inteso come animale più reattivo, non l'ho capito bene, però insomma si fa riferimento a come potrebbe essere il giovane, perché è il giovane a cui si fa riferimento in questo detto, perché si fa sempre riferimento, poi, cioè, si parte dal figlio per arrivare al padre, di solito il padre, cioè, perché io qua ogni volta che ho sentito questo detto si faceva sempre riferimento mai alla madre. La madre non sarà,
1: certo,
0: mai
1: sempre ai componenti maschili.
0: Cioè, la madre non sarà mai né un orsetto,
1: anche il nonno.
0: Esatto. Cioè, la madre non sarà mai né l'orso né il lupo, che altrimenti sarebbe l'ursa. Però l'URSS, purtroppo il detto in dialetto manca la vocale finale, quindi non si capisce se
1: sì,
0: effettivamente è riferito al sesso femminile. L'URSS fa l'URSIT, cioè non saprei dirlo. Comunque avete capito il senso. Poi ce n'è una che invece si fa di solito: i genitori qui in Abruzzo rivolgono spesso ai loro figli quando, che so, si trovano dei nuovi amici, cominciano ad uscire con questi ragazzi e fanno qualcosa di sbagliato, e allora guarda, da quando tu esci con Mario, mi perdonassero i Mario all'ascolto, da quando esci con
1: Mario della situazione,
0: non ti comporti più bene, questo perché chi va in gluciop Sambara Chupka. Ora, attenzione. La tesi del genitore nel caso specifico sarebbe che se il figlio esce con uno zoppo imparerà a zoppicare. Ora, io la vedo molto difficile questa cosa, perché se uno sa camminare, già il detto è un po' campato in aria.
1: Perché dovrebbe diventare zoppo?
0: Voglio dire, non lo so. Solo se hai visto il film I Soliti Sospetti e si fa riferimento a Kaiser Soze, cioè, voglio dire, però altrimenti non ci sarebbe il modo né la voglia
1: il più grande zoppo della storia,
0: Kaiser Soze. Però attenzione, anche questo detto è molto sottile, cioè la teoria di chi l'ha inventata è che praticamente se una persona frequenta un'altra persona che ha delle abitudini, ora che siano cattive o buone, imparerà quelle abitudini, che potrebbe anche essere, non è detto, voglio dire. Cioè, quanti ragazzi, che ne so, io ho imparato a fumare perché uscivo con uno zoppo, no, non è così.
1: Un fumatore.
0: In quel caso
1: sarebbe lo zoppo.
0: Esatto, quindi lo zoppo è il fumatore, ma non era zoppo in realtà, attenzione, cioè, non confondiamo le cose. Cioè, quindi chi va con il chi va con il fumatore impara a fumare.
1: Ma per quello è un modo di dire.
0: È per quello un modo di dire, perfetto, va bene, molto molto sottile anche questo. Poi ci sono le offese. Le offese che sono
1: particolari
0: all'ordine del giorno, che so, quella che noi usiamo spesso è Sturdellite.
1: Sturdellite
0: non è molto chiaro, cioè traducila tu, perché forse è uno che dorme un po', no? Potrebbe essere
1: imbranato
0: che dorme un po'.
1: Da noi qui si dice ndundi.
0: A Pescara, ecco, a Pescara invece ndundit.
1: No, senza la T.
0: No, sì. Ndundi con l'accento sulla I. Che sarebbe, cioè, intontito. Cioè, che ha preso...
1: Imbranato.
0: Esatto, che insomma, avete presente quando siete un pochino confusi? Ecco, confusi e felici.
1: E felici.
0: Esatto. In quel caso siete solo confusi, ecco, mettiamola così. E questo è molto importante. Beh, perché dico questo? Perché quando poi si cominciano con le offese, poi ne
1: parli. Il lead è rapportativo rispetto a Ndundi.
0: Sì. Cioè,
1: Ndundi è un po' più.
0: Sì, è più leggero.
1: Lead è proprio.
0: Quindi, amico turista,
1: si vuole rimarcare.
0: Amico turista, se sei in giro con la bicicletta e ti distrai, ti dicono

0: Zucchero, una canzone che ci fa fare un salto indietro nel tempo. Di quanti anni, Gianni Gattone, di che anno è questo disco? Aiutami,
1: tu più di 40.
0: Tu che hai il vinile, ho visto in mano, ce l'ha, me lo ha
1: questa,
0: mostrato.
1: Questa viene prima di dove Vita c'è? Spericolata.
0: Viene di, sì, esatto.
1: Quindi
0: bravo.
1: Sarà dell'82 o dell'81.
0: Esatto. Allora, stiamo parlando di affermazioni dialettali o proverbi da scoprire o riscoprire. Siamo arrivati allo Sturzellite, che sarebbe praticamente una forma di offesa, insomma, per chi non è molto attento, oppure distratto, oppure non capisce bene dopo averglielo detto 3 o 4 volte. Ma allora sì, uno Sturzellite. Cioè, questa è la frase che dovete imparare, attenzione. La prossima invece è molto diciamo così legata all'ambiente domestico, dove praticamente c'è quest'uomo sposato o accompagnato, insomma vedetela un po' come volete voi, no? Dove praticamente dopo innumerevoli compiti affibbiategli dalla dolce metà, esausto, stremato dai continui richiami, la frase è ma come Fifi sbie. Cioè, questa è la frase che chiunque, qualunque uomo
1: si sente dire.
0: Si sente, no.
1: Cioè,
0: si
1: è, no, si è qualunque detto, uomo dice.
0: Si è detto a me medesimo, per esempio, io, a me capita ogni tanto, insomma, nella mia vita privata, ma come Fifi sbie. Cioè, allora, va spiegata così. Qualunque cosa, c'era una canzone che faceva
1: Pietre,
0: qualunque cosa fai, com'era? Aiutami, Gianni Gattone, non me la ricordo bene.
1: Sei bello e ti tirano le pietre.
0: Sei brutto
1: e ti tirano le pietre.
0: Ovunque, qualunque cosa fai, ovunque,
1: sempre pietre prenderai.
0: Insomma, una cosa del genere. Cioè, qualsiasi cosa tu sei stato, diciamo così, comandato a fare, la sbaglierai. Che so, ti mandano a fare la spesa.
1: Anche se momento, quello che hai fatto è giusto, eh?
0: Sì, ma la lista della spesa è molto chiara. Ma a volte succede che quando sei in fila al supermercato, che stai facendo la spesa, il supermercato naturalmente abituale, dove ti rechi di solito con la tua metà, e ormai la signora del banco o il signore, ma più che altro la signora lo fa, la signora del banco ti conosce, ha quella minima confidenza, quella volta che capiti da solo e stai comprando quella cosa dove nota la tua insicurezza, anche lei ti dirà: ma sei sicuro che è questo che prende di solito la signora? Cioè, è lì, parte il dubbio, e sai già che quando tornerai a casa dovrai dirti come Fifi sbiglie. E questo è il succo di questa frase. Poi c'è quella che a volte ha più significati, che insomma è più che altro un intercalare, non è proprio un proverbio, se state passeggiando sempre lungo la costa dei Trabocchi, state facendo la vostra passeggiatina, incontrate questi due ragazzi che stanno camminando, anch'essi stanno facendo la loro passeggiata mattutina, e l'uno dice all'altro: ma hai visto la macchina che si è comprato Antonio? L'altro risponderà sicuramente:
1: Fregat.
0: Cioè, allora attenzione, perché dovete stare attenti a come lo dice e la frase alla quale è collegata la risposta, perché fregat in realtà può essere usata in diversi modi. In questo caso fregat usato in questa maniera è un'affermazione rinforzata. Certo che l'ho vista, fregat, cioè è chiaro, giusto, Gianni Gattone? Direi che sono stato abbastanza chiaro. Oppure
1: non fa una piega.
0: Esatto, oppure potrebbe essere usata come esclamazione di stupore, che so, hai saputo che Guardiola è il nuovo allenatore dell'Italia? Fregat, cioè, misto alla soddisfazione, direi. Cioè, questa è una sorta di esclamazione, stupore misto felicità. c'è molto entusiasmo nel, cioè, quindi dovete stare attenti anche a come, più è lunga la E di Fregat, più è, c'è lo stupore, cioè, perché,
1: beh, so, allora,
0: oppure che so, stanno giocando
1: anche in questo caso è rafforzativo,
0: beh, sì sì, che so, se state grattando il gratta e vinci e vincete 1000 euro, direte Fregat, cioè lì è l'apoteosi, lì è davvero, cioè, lì è felicità pura, cioè, avete capito? Oppure può essere delusione, può essere delusione potente, eh? Ma hai visto l'Inter l'altra sera? Bassa voce e corta, delusione totale, cioè proprio non ce n'è per nessuno. Ma che ti ha lasciato la ragazza? Fregat. Cioè, quindi attenzione, Fregat può trarre in inganno i più, attenzione, dovete stare attenti. La prossima invece è una sorta di come la possiamo descrivere? Quella volta che vi siete resi disponibili a fare di tutto, di più, e vi chiedono ancora di più. Cioè, proprio della serie, voi vi siete aperti. Da noi si dice vi siete calati anche i calzoni, ma vogliono ancora di più. La frase che sentirete, cioè state passeggiando lì, dice guarda, gli ho chiesto la macchina e gliel'ho data, gli ho fatto il pieno, me l'ha incidentata, poi gli ho prestato i soldi per andare, e poi mi ha chiesto anche la casa in montagna. Magazine in tutte.
1: Allora,
0: c'è il no, però c'è il no alla fine. E allora quello sarebbe sì. Io non la so neanche tradurre questa in italiano. Cioè, cine e sì. Cioè, giusto?
1: Cine, cioè, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi sì. Che sì.
1: Va bene una volta. Cine e sì. Va bene una volta. Va bene due,
0: ma
1: però
0: alla fine basta. Cioè. Ma cioè,
1: a tutto c'è un limite.
0: A tutto c'è un limite, quindi attenzione, perché questa potrebbe essere molto difficile anche da interpretare, attenzione. E poi c'è quella che in Abruzzo abbiamo sentito.
1: Fa per la maggiore.
0: Davvero tutti. Quando eravamo ragazzi, era tipo una lettera di avvertimento, eh? Era tipo una lettera di avvertimento.
1: Esattamente.
0: Che avevate, che so, avevate disubbidito alla vostra mamma. L'avevate fatta grossa, non avevate fatto i compiti, avevate preso una pagella bruttissima. Ecco, a me succedeva qui, in questo caso, la frase era: mo carve pietrete, le vide.

0: Una bella canzone questa per questa serata che insomma apre al weekend. A Letter to Elise, una canzone davvero molto bella dei Cure, dedicata a te Gianni Gattone, che so che i Cure sono uno dei tuoi gruppi preferiti. Allora adesso invece volevo
1: passare è un'altra versione di una frase che avevi detto,
0: sì,
1: quando arrivi Pietro te.
0: Sì, vabbè.
1: È un tantinello più cattiva da parte delle nostre mani.
0: Vabbè, però questa era quella più ascoltata.
1: Come ti sono messo l'umore?
0: Cuciteci lì.
1: Come ti sono fatto? Cuciteci lì.
0: Poi ci sono, sempre rimanendo in tema di minacce, ci sono le maledizioni lanciate sempre dalle nostre mamme, che insomma ce ne sono almeno tre da menzionare. La prima è pozza e tal veleno. Attenzione, che tradotto letteralmente sarebbe che tu possa buttare veleno, che poi io non l'ho mai capita. Cioè, il fatto che io possa buttare veleno vuol dire che all'interno io sia pieno di veleno. Dovrei essere talmente pieno di veleno da buttarlo fuori. E questo significa che dovrei essere non morto di più. Cioè, proprio. Cioè, una maledizione fortissima, questa, no? A te te l'hanno mai detto, Gianni Gattone? Oppure ce n'è un'altra.
1: Era una delle frasi preferite di mia mamma.
0: Però potrei dire che forse è talù veleno. È più da donna di altri tempi. Mentre la versione moderna era, generazione dei miei genitori, era più pozzetta lusang. Cioè, attenzione perché questa è davvero, cioè, che tu possa buttare sangue, cioè, tu possa buttare sangue significa che, cioè, tu stai, hai un'emorragia interna,
1: cioè, stai lì per andare,
0: sì. Cioè, è davvero cattivissima. Non ci posso credere che le mie orecchie da ragazzo abbiamo sentito. Che poi lì per lì non te ne rendevi conto, cioè,
1: che diavolo ne sapevi,
0: esatto. Adesso, cioè, se io dovessi dire una cosa del genere alle mie figlie oggi, se vado in galera, cioè, mi denunciano sicuro, e poi vado dritto in galera, me le levano e io vado in galera. Ai miei tempi era proprio all'ordine del giorno. Oppure c'era anche una bella maledizione che a me piaceva molto. La prima volta che l'ho sentita davvero mi ha colpito, perché anche per la fantasia, no? Perché poi tu te la immagini, che è, attenzione amico del nord o amico laterale del centro sud. O del sud, questa la spieghiamo bene. Pozza casca balle per le scale, glemine in zaccoci. Cioè, questa è di una cattiveria in me. È peggio di un pozza e talusang. Perché? Perché mentre tu possa buttare sangue stai per morire. Questa ti fa soffrire, perché
1: ti fa soffrire perché scendi per le scale con le mani e non puoi mettere le mani da nessuna parte,
0: perché tu stai scendendo le scale con le mani in tasca, e quindi nel momento in cui tu stai scendendo hai le mani in tasca, inciampi. Poi bisogna vedere la rampa di scale quanto è lunga, perché poi anche quella è molto importante. Cioè, per augurarti una cosa del genere, quello che te lo sta augurando immagina una rampa di scale davvero molto lunga. Quindi tu cadi, non hai modo di riprenderti e te ne vai così. Quindi ti fai molto male. Quindi non muori, perché non muori, perché mentre con il veleno e con il sangue probabilmente soffri poco, lì c'è il ricovero in ospedale e rischi davvero, insomma, di una lunga degenza. Ecco, questa è la. E poi c'è quella dove praticamente quando noi facevamo davvero arrabbiare molto le nostre mamme, perché comunque erano le mamme, attenzione, i papà passavano ai fatti, cioè non si perdevano in chiacchiere. C'era quella dove tu davvero perdevano la pazienza, e la frase era pozza scattà. Pozza scattà è veramente che tu possa morire.
1: o pozza crepare.
0: Sì, esatto. Però il crepare è diverso. Allora, il crepare. allora facciamo
1: giustamente scattare delirio.
0: Schiattare, cioè posso scattare, che tu possa schiattare. Mentre che
1: Andiamo, fare schiattare.
0: Va bene.
1: Allora, andiamo un brano, per cortesia.
0: Va bene. Allora, vi faccio ascoltare una canzone che avrete sicuramente sentito mille volte, ma questa è in versione italiana ed è bellissima. Dai. Aperitivo time.
1: Andiamo.

0: Fa molto spiaggia, tramonto, eh? Un drink in mano, con la vostra ragazza lì guardando il tramonto per voi che siete in vacanza, eh? E ascoltando Media Radio Castellana, le dirette delle 7 con me e Valentino Gianni Gattone. Dall'altra parte stiamo parlando di minacce, insulti, insomma tutto quello che si usa dire qui nel nostro dialetto. Un'altra forma di minaccia che spesso si usava, che si usa tutt'oggi secondo me, sempre in dialetto, è alla casa facciamo le cund. Attenzione, anche questa è molto, se siete al supermercato, amici turisti, e vedete c'è una mamma con un bambino che continua a dire e compramelo, al quarto compramelo, al quinto, forse al decimo, oggi al decimo, ai nostri tempi era al secondo, al quinto sentirete la madre esclamare con tono molto deciso: alla casa facciamo le cunde. Attenzione, perché questa è una minaccia molto
1: belle buone,
0: esatto, perché la mamma sta dicendo molto molto non poco velatamente: qui ti lascio perdere, arrivati a casa te ne do
1: di santa ragione.
0: Sì. E userò qualsiasi strumento io abbia per le mani,
1: abbia a disposizione.
0: Sì, appena entrato
1: la granara,
0: esatto, il matterello,
1: la ciabatta,
0: la minaccia wifi senza fili, la ciabatta, insomma, lanciavi quest'arma radiocomandata, che non faceva ritorno, però arrivava a destinazione.
1: Arrivava sempre, esatto, a destinazione.
0: E poi quando ha finito di fare il proprio dovere la madre, vedendo il figlio o la figlia, figlio, perché la figlia non mai, il figlio
1: mai,
0: che veniva pestato, diceva: ma che peccato sono fatto, cioè quale peccato io ho fatto per avere come figlio, come ho fatto a generare un essere così irresponsabile, così, ma che peccato ho fatto io, cioè, questo è, anche lì c'è una certa religiosità, no? Si richiama sempre una certa
1: all'altissimo,
0: esatto. Oppure una frase molto molto in voga negli anni passati, perlomeno per quanto ci riguardava, era quando alla sera si usciva e si diceva: a che ora torni? Beh, torneremo, ne so, mezzanotte, l'una, stiamo a casa. E l'una, giustamente noi insomma eravamo presi
1: appena iniziata la serata, insomma, l'una.
0: Insomma, l'ormone stava facendo la sua parte, voglio dire, era la prima volta che vedevi una gonna corta, insomma, ai nostri tempi non è che c'era chissà,
1: frega.
0: Allora, mentre i nostri genitori erano a casa a letto svegli, che poi la mamma era sveglia, il papà figurati dormiva, ogni tanto la madre dava un colpo di gomito al marito, svegliandolo, la frase era: s'ha fatto notte e lu porc n'arrivè, attenzione, cioè la frase è calata la notte, ma
1: è arrivata una certa ora,
0: ma tuo figlio, tra parentesi, il maiale, il porco, non ancora torna. Cioè, quindi c'è questa forma di insulto verso ancora l'essere che è stato generato, perché non si sa quale peccato abbia fatto questa donna, che non solo gli fa passare i guai dentro al supermercato, ma la notte neanche gli rientra, quindi rompe le palle al mattino e anche alla notte. E poi c'è il seguito
1: della serata, che il porco,
0: e cioè,
1: perché poi la mattina dopo, quando tu ti svegli che hai bevuto,
0: esatto,
1: vai a bere l'acqua, senti dietro di te che qualcuno dice: chi ha fatto un porco la sera prima beve l'acqua la mattina.
0: Cioè, che sarebbe, perché sempre riferito al maiale: chi ha fatto il maiale, quindi il porco, la notte prima, al mattino berrà l'acqua. Ecco, questo è in sintesi
1: perché c'è ancora tutta la bocca.
0: Come vedete è tutto collegato, cioè quando, certo. quando arrivate qui in Abruzzo, lasciate perdere le bellezze naturali, i musei, calatevi nell'underground, eh?
1: Calatevi nell'ambiente.
0: Sì, vivete la gente. La gente vi regalerà delle emozioni, eh? non da poco conto. Quando gli direte, che so, ma io vengo da Milano, sono stato al concerto, ho visto quello perché noi alla sera usciamo, gli racconterete tutte quelle cose lì, sentirete qualcuno che vi dirà sicuramente, è arrivato un bocca aperta. quello che c'ha la bocca aperta, cioè
1: quello che parla,
0: ma che dice anche tante sciocchezze. Va bene, noi abbiamo finito, noi vi salutiamo, è stata una puntata, vi abbiamo regalato un po' di cultura,
1: delle perle,
0: e pensate, tutto gratis, questa roba qui non si paga, perché alle dirette delle 7 si condivide, non si paga. Ci ascoltiamo questa canzone, ci sentiamo settimana prossima e niente, buon fine settimana amici, e non arriva il picco, state tranquilli, questo fine settimana
1: è tranquillo,
0: dai, non c'è il picco, non c'è,
1: andiamo tranquilli,
0: ciao.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, disagi sull'autosole per un incidente con code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. In Liguria grossi disagi con tratto chiuso per un veicolo in fiamme sulla 12 Genova Rosignano, tra il bivio con l'A7 di Serravalle e Genova Est verso Rosignano. Percussioni sulla 7 di Serravalle da Busalla e sulla 10 dei Fiori a partire da Genova Aeroporto, tutto in direzione Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Tra poco, in onda, le dirette delle 7. L'aperitivo del venerdì su MRC.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
5: imitation. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Sono le 25 minuti.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Magic, the power of new generation of house music.
9: Bentornati qua nella mia House Nation, grazie a RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana e soprattutto grazie alla prima rete nazionale delle onde medie che sta per presentarvi la nuova playlist di Magic, the power of new generation of house music. La nuova playlist che è la numero 95 di questa seconda edizione. Siamo per diventare centenari, insomma. Playlist 95, pronti per scoprire le novità, come sempre ricca di emozioni, di suoni e di fusione tra il nuovo suono della house e il suono dell'era post-disco, che in questo periodo la sta facendo abbastanza la padrona con campionamenti sempre ricorrenti e che richiamano gli anni 80 soprattutto. È il caso anche del nostro First in Playlist, che richiama una formazione di grande successo dei primi anni 80, cioè i Tears for Fears, che trovarono il grande impatto nelle hit grazie al loro secondo album, quello dell'85, Songs from the Big Chair, canzoni da spiaggia in poche parole. Grazie a questo pezzo qua, Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears 1995, Everybody Wants to Rule the World in versione Magic.

Quincy, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore come questo. Stephanie Mills, 1980. Donna Halle invece girava nel 1986 con questo pezzo qua, Serious. L'ha ripreso in maniera straordinaria Michael Gray. Magic, The Power, New Generation of House Music, Playlist 95, Donna Halle, Serious, Michael Gray Remix.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No! Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Questa è un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile. E questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno comunque un denominatore comune, era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene. Allora, vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poi tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storie, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri, fuochi e il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio,
3: e buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Dopo lo spiegherà. Bruno, perché dopo lo
3: spiegherà. Certo.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo-respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito, così a bomba, secondo te potrebbe esserci una congiunzione ovviamente tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è,
3: Atlantide.
0: E Atlantide anche, c'è, sì, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare sulla storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, ed è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia. E quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché, insomma, è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici. Esatto. Vai pure, Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra. Però, giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano
3: esatto.
0: una congiunzione, però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questo esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono
3: sì,
1: due archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, E infatti in Terre Culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. E

0: gruppo.
1: Sotto questo aspetto, cosa ci congiunge tutti quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che allora Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: No, certo.
0: Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi. Assolutamente.
2: Assolutamente, vai.
0: Ok, no, infatti è questa cosa. Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
1: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Beh, diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine Templari, o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico, che poi si riverrà casualmente alla serie di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
1: Domenico,
2: di vista di architettura.
1: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura sacra per i Templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva. Ecco, quindi diciamo questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
1: Bravissimo Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
1: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare. Scusa.
2: Vai.
1: E questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1.618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in 1. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro? È saltato fuori il numero del 3,14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i Templari e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, beh, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro, che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro. Quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres, o addirittura la cattedrale di Notre Dame. Per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no, do re mi fa sol la, in realtà non sono altro che ut re altre note create da un monaco cistercense. In quello stesso periodo queste vetrate vengono intestate geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare due cose. Prima di tutto dire a te, Domenico, che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni, Egidio si è illuminato. Ok.
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiattiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista. Dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione,
0: esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a San Bernardo. Più che la figura del Cristo, che è una figura, diciamo, un po' di conseguenza, la figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso. Ma San Giovanni non tanto la figura del santo quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla serie Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa della Chiesa, come era disposta, della parte carnalis, eccetera eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque insomma sono cose un po' complesse, dico, Claudio, no?
3: Sì, è vero.
0: È meglio che facciamo un attimo di pausa, rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a prodi dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, ma io non sono un cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro, ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente, e il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio, esatto, e anche Domenico.
1: Perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è e poi il secondo Onde libro, di Benessere, esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, sì. Visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, che cosa, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no. Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava, e riuscivano a trasmettere alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, diciamo sotto una moltitudine di aspetti, ma dall'altra parte dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere, ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente in anche un atto di attacco, che purtroppo diciamo il concetto di malicidio, come è stato un po' dire quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, per dire vai, ma non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che diciamo no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai, diciamo, no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante, diciamo, domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno, ecco, sicuramente leggendo il libro, ecco, va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come Atlantide, anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono al potere che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche da allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, questo è Autori alla Radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André chiuderemo il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: Non lo so. 618,
0: esatto, è vero, sì. No?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme, no? È un problema, no? Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo, quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici, e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così no. Abbiamo fatto bene a citarlo, perché
3: no, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però congiungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Eh beh, c'ha, le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì. Ma guarda che
1: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo, è sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì, si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico, succede dalla notte dei tempi, sbaglio Domenico?
2: Sì, no, assolutamente no, certo. Okay. È un dettaglio non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori, affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare, e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro. Che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato.
0: Mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io.
1: Certo.
0: Nel senso, senti qualcosa. Per cui se io adesso ti proponessi un libro molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare, dico
3: no,
0: bene.
3: No, beh, sì e no. Per esempio Domenico, quando sono arrivato in fondo, ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona, ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere.
2: Sì,
0: per me.
2: Che bello, perfetto,
0: perché,
2: sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, dove ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni diciamo che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
0: Bene, io ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II,
2: allora.
0: Lamberto Scannabecchi, e questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici, e ovviamente con Claudio, perché sai, è comunque per noi un guru, no? Ok? E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda, attenzione.
1: È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi,
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata. Per me, che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbaglio mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione. Ormai ti ho dato il nome, eh. Certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Grazie agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene. Allora, Domenico, grazie per il tuo tempo. Ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti. E il 7 ci abbracceremo da fratelli,
2: diciamola così.
0: Molto bene. Claudio, ti ringrazio, devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale: ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Grazie a voi.
0: Aspetti, apro il microfono perché sennò qua c'ho troppi microfoni da aprire.
3: Ciao a tutti, ciao,
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Ciao Claudio.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato un piacere,
1: certo,
0: grazie a tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

dietro la porta chiusa del bagno. Per terra trattieni il pianto singhiozzando, ti vedo negli occhi morire. Non ha senso chiudersi nei ricordi e sparare.

Ad ogni goccia di sangue la tua anima si espande, la vista diventa più grande, un misto di acqua e di sangue scende sul tuo corpo, non aver forze come essere morto, tutto questo dolore che ti nuoce, ti si spezza la voce, è atroce lo svenimento, la tosse come se nulla fosse, le braccia rosse da un taglio, pensando che esistere sia stato il tuo sbaglio. Ora, basta, diamoci un taglio.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: grazie a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Lione, vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Sono le 2:01.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno.